0: Buonasera, buonasera e benvenuti a D'Aria Fritta, trasmissione italiana del sabato sera, in buonasera. Onda ogni sabato sera. Aspetta che...
1: Mi sento?
0: Io ti sento.
2: Va bene.
0: Ci sentiamo.
2: Buonasera.
0: Siamo qua, dopo tanto tempo riuniti,
2: Sì, grazie per l'invito.
0: Prego. Ok, arrivederci a tutti. È stato bello,
2: ci vediamo. Ciao. Puntata radio più corta della storia. Sarebbe figo, no? Fare una puntata, una trasmissione radio più corta della storia.
0: Già lunga questa.
2: Buonasera,
0: già,
2: arrivederci.
0: Sei minuti è già lunga, eh. Paolo, siamo tornati.
2: Sì.
0: Dopo tanto tempo, tu hai... L'ultima volta che ci siamo visti qua era per presentare il vostro album.
2: Sì, l'EP.
0: L'EP degli Arizona Miss.
2: Certo.
0: E oggi ci presenterai qualcosa di nuovo.
2: Anche, ci ascoltiamo anche un po' di Arizona Miss e poi anche un... Poi ne parliamo, una sorpresa.
0: Sorpresona.
2: Sono molto excited.
0: Il progetto va avanti, io non mi sento, tu mi senti?
2: Io ti sento, okay. Sì. Poco, però ti sento dentro.
0: Il progetto, ecco, adesso meglio. Ecco. Il progetto sta andando avanti, Arizona Miss. E certo. Comunque adesso però, va bene, ne parliamo dopo.
2: Con calma,
0: questa canzone bellissima che abbiamo scelto, che ha scelto Paolo.
2: Sì.
0: Il gruppo l'ho scelto io, tu hai scelto la canzone.
2: È vero. Facciamo partire, intanto vai. Tu la vuoi presentare?
0: Ma, nel blu dipinto, no, non è di blu.
2: Nel blu dipinto di blu, infatti.
0: Nel blu e negrita. Che è un po' che non ascolto, li sto riascoltando un po' adesso, praticamente.
2: Effettivamente.
0: Adesso, esatto. E quindi l'ho riscoperti un po'.
2: Sì, effettivamente, facciamoli partire pure.
0: Beh, mi sa che bisogna togliere qua un po' di canzone sotto.
2: Ah, ecco queste.
0: Cosa.
2: Ah, ecco questa. Togliamo, scusate, un momento di panne.
0: Questo, il bello
2: vai alla grande, vai alla grande.
3: Tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: Nel blu, Lettera ai padroni della terra si chiama.
1: In realtà è una citazione, posso dirti questa cosa.
0: Ma io non la conoscevo sinceramente.
1: È dell'ultimo album ed è una citazione in realtà di una canzone di uno dei primi album di Bob Dylan. Io ho scoperto che è una citazione proprio ultimamente ascoltando, riandando a risfogliarmi i pezzi di Bob Dylan vecchi e... C'è un pezzo di Bob Dylan in cui c'è proprio una citazione in cui dice: io sarò qui a aspettare che voi dormite, che voi moriate, moiate.
0: Scusa, sto tirando sul tavolo perché...
1: Sì, infatti, siamo adesso all'ospedale.
0: No, è bella, bella, è interessante. No, ma io l'ultimo album, questo qua, l'ho ascoltato veramente poco. Sto riascoltando tanto quelli vecchi. E...
1: Beh, grandi, Negrita.
0: Beh sì, sempre belli da ascoltare. Beh, noi li abbiamo ai tempi, i primi tempi di Aria Fritta, o comunque li abbiamo sempre messi volentieri. Prossima canzone, andiamo subito alla prossima canzone perché poi volevo parliamo un po' degli Arizona Miss.
1: Sì, grazie.
0: O anche degli Zona Mista.
1: Anche, sì,
0: diciamo,
1: sì, poi
0: diciamo
1: dopo.
0: Che è un progetto quasi...
1: Gli Zona Mista erano i primi, quelli...
0: Sono due progetti quasi correlati.
1: No, Zona Mista è un progetto di 25 anni fa.
0: Però c'è un collegamento,
1: c'è
0: io lo so,
1: collegamento,
0: ma vediamo
1: collegamento
0: poi lo spiegherai tu poi.
1: Siamo gli stessi, sì.
0: Quale vuoi mettere? Quale mettiamo?
1: Beh, facciamo sentire quella che sta avendo più successo di tutte.
0: Questa qua.
1: San Francisco Bay, direi.
0: Bellissimo.
1: Può farla partire già sottofondo, se vuoi poi ne parliamo dopo il pezzo. Ascoltiamola. Sta avendo molto successo questa canzone.
0: Ecco, infatti, ma dove sta avendo molto successo?
1: Beh su Spotify, su Instagram molto va, ormai su YouTube anche, abbiamo 10.000 visualizzazioni.
0: Perché questo è un punto di cui voglio parlare.
1: Ah,

antipacifist, antinegazionist, in guerra col vicino, per un'ombra sul giardino, e popoli annoiati, sul micro concentrati, per vincere la noia, trascurano la gloria, ostentan convinzioni, rivendica opinioni, retorica dell'odio e del sentito di

altrimenti non si spiega perché non sia possibile non renderle uno show. Facce compiaciute, auto innamorate, irradiano ottimismo quasi ad ogni posto. Devo andare a San Francisco Bay, iniziare la storia, fare spazio in memoria e

0: Bellissimo questo pezzo degli Arizona Miss, fantastico veramente, molto grazie. Molto molto bello, bel rock fantastico questo qua, lo mettiamo volentieri qua ad Aria Fritta.
1: Grazie, i complimenti ci fanno molto piacere, ci fa piacere che apprezzate molto anche la
0: grande
1: musica.
0: Grande musica, sì, sì. Cioè, io non vi ho un po' paragonati a Negrita, perché comunque questo sì, un po' questo, no, grazie, tipo di rock, cioè
1: lusingato. Siamo sempre molto contenti di venire in questa splendida cornice qui di Radio Dreieckland, perché veramente tanta roba essere invitati qui e insomma,
0: fantastico.
1: Grazie. Poi voi siete persone che ci capite molto di musica e quindi ci fa ancora più piacere
0: progetto, cioè, la nostra è bello
1: musica.
0: Comunque
1: grazie.
0: Anche promuovere,
1: siete degli amici,
0: promuovere grazie. Musica bella, musica nuova italiana, quindi siamo grazie. Qua apposta noi. Ma parliamo appunto di come o di dove vi ascoltano, dove voi vi promuovete più che altro, dove,
1: beh, ormai
0: a parte vabbè, YouTube chiaramente, però
1: Sì, no, ma ormai, capito, la tua presenza di artista musicale, cioè tu esisti come artista, non se sai suonare o se registri una canzone o se la componi, ma se sei su Spotify, fondamentalmente, se sei su YouTube, su Spotify e su Apple Music, insomma sulle piattaforme, ormai funziona tutto così, e quindi il problema è che poi questi Spotify, YouTube e le piattaforme funzionano come i social, e quindi funzionano tutte come TikTok praticamente, e cioè che c'è questa attenzione che dura 20 secondi, 30 secondi, quindi tu devi acchiappare, ormai devi fare musica che sia già dal primo secondo acchiappona, non so se capisci cosa voglio dire.
0: Sì, sì.
1: E quindi devi praticamente, la musica è subordinata allo streaming, capito?
0: È un punto che, di cui abbiamo parlato anche l'altra volta quando ci avevi presentato appunto il gruppo, ed effettivamente è così, ormai l'attenzione degli ascoltatori in generale, delle persone è in questi 15-20 secondi, i reel, le storie,
1: sì,
0: queste
1: infatti.
0: Cose così, e quindi
1: infatti noi siamo stati penalizzati anche, capito? Perché noi abbiamo fatto un EP che si chiama Foreste Artificiali, che è su tutte le piattaforme, ma le canzoni durano 5 minuti, 6 minuti, cioè tempi ormai paragonabili ai Pink Floyd, capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: in generale diciamo anche proprio le canzoni ultimamente, soprattutto questi nuovi cantanti che si presentano adesso, sono tutte, io non vedo più canzoni più di 3 minuti e mezzo.
1: No, devi stare sotto i 3 minuti, perché? Perché che succede? Che poi tu non riesci a entrare nelle playlist, capito? Cioè le persone che fanno le playlist, quindi quelle relazionali, quelli che lavorano proprio per Spotify, fanno le playlist e ti fanno alzare insomma l'hype per la canzone, non ti ci mettono proprio perché dicono no, 5 minuti la persona skippa, non mi va, io voglio che le persone non skippino.
0: Beh, diciamo che forse una domanda, voi preferite comunque il mainstreaming oppure essere un gruppo di nicchia che piace comunque agli intenditori del rock, piuttosto che comunque a persone che se ne intendono, che comunque sì, ascoltano volentieri il vostro tipo di musica?
1: Ma queste sono cose a cui tu non pensi quando scrivi le canzoni e quando vai in sala prove, sinceramente, no? Perché a volte tu fai la tua canzone, poi il risultato può essere un risultato di una canzone un po' più difficile da ascoltare o una canzone molto orecchiabile. Per esempio, il prossimo singolo, che ancora non posso farvi sentire, ma uscirà il 5 dicembre, e si chiama Berlino. Secondo me è una canzone che ci è uscita, volevamo farla forse un po' più, capito, un po' più come dire, d'autore, così, e ci è uscita invece una canzone secondo me molto orecchiabile, molto veloce, proprio sotto i 3 minuti, ma non lo scegli tu all'inizio, è la canzone che poi si diventa questa cosa qua, capito? Poi vabbè, al nostro livello non lo scegli tu. Se hai un produttore che ha un determinato progetto, sceglie di fare le canzoni orecchiabili,
0: vabbè, chiaro,
1: di metterci il ritornello.
0: È sempre quello lì il discorso del il produttore, l'etichetta.
1: Sì, comunque sì, quello che manca naturalmente adesso è l'ascolto, cioè, tu non so se ti ricordi, ma negli anni 90 cosa facevamo noi? Mettevamo la cassettina, la cassetta, ancora prima del CD, non so se
0: certo.
1: La mettevamo nello stereo, si sentiva all'inizio, e poi tu ti sdraiavi sul letto e ti ascoltavi, e quella cassetta però tu la consumavi.
0: Hai voglia, e tornavi indietro, e quindi, c'erano i registratori a volte, quelli là i primi, che non potevi tornare indietro, dovevi riavvolgerla con
1: esatto,
0: con le
1: e quindi
0: penne.
1: Tu non le canzoni poi le imparavi a memoria. Sì. Ne sapevi tutti i passaggi, capito? Senza accorgertene. Adesso chi è che impara più a memoria le canzoni? Impara a memoria dei piccoli, delle piccole frasi, delle piccole frasi brevi, devono essere veloci, deve essere tutto usa e getta. La differenza adesso, diciamo che prima c'erano i fazzoletti, le canzoni erano dei fazzoletti di stoffa che tu riutilizzavi sempre. E adesso sono tutte Kleenex. Ti è piaciuta la metafora?
0: Bella questa.
1: Bella,
0: bellissima.
1: Questa è bella proprio.
0: C'è un po' di brividi anche.
1: Questa ci faccio una canzone su questa. Anzi, ci faccio un album su questa cosa qua.
0: Adesso andiamo ad ascoltare, sempre da Arizona Miss, Foreste Artificiali.
1: Bella,
0: anche questa qua è molto bella. La
1: questa
0: cosa,
1: dà il titolo al nostro EP.
0: È molto molto bella, Benman. Invece della nostra voce sentite la canzone che è meglio.

0: Foreste Artificiali, grandissima canzone, mamma mia, che rock ragazzi, che rock.
1: Grazie.
0: Bella,
1: grazie.
0: Bella, Paolo, complimenti perché...
1: Grazie, sono contento, sempre contentissimo di essere qui da voi perché poi fate questo servizio molto, molto buono, che fa bene alla musica italiana, si vede che siete intenditori e che no, siete gente che masticate musica, insomma, che ascoltate roba seria.
0: No, no, vabbè, ma cioè, lo faccio volentieri perché comunque meritate, cioè, bisogna sì. dirlo, bisogna ammetterlo e...
1: Cioè, siete, solo siete, roba di qualità, cioè, mettete in questa radio,
0: se
1: vero?
0: Sento quello che c'è in giro adesso, sinceramente io veramente mi metto a piangere ogni volta che ascolto nuovi cantanti e poi
1: ma
0: quando
1: voi
0: posso
1: lo passate
0: ascoltare...
1: Qui, a chi le lauro lo passate?
0: Come no?
1: Chiedevo.
0: Ogni settimana. Praticamente.
1: No, beh, no, per i testi, mi riferisco ai testi che sono belli.
0: Sì, sì, no, ma beh, lui, poi c'è quello...
1: Holly.
0: Benji anche.
1: Anche, sì,
0: sì, sì. Mark Landers.
1: Sì, esatto.
0: Che secondo me cantavano meglio in ogni caso.
1: Sicuro.
0: Vabbè, comunque, tornando
1: Tanto
0: al...
1: Benji è un cantante, credo, veramente.
0: È vero.
1: Fare un duo adesso, proprio, Holly e Benji. Comunque, sì.
0: Allora, Arizona Miss. Chiudiamo un attimo il capitolo Arizona Miss.
1: Allora.
0: E... torniamo un po' indietro nel tempo e affacciamoci sulla zona mista.
1: Te lo faccio in breve. Noi negli anni, vai, fine anni
0: raccontaci.
1: 90, inizio 2000, avevamo questo gruppetto tra Latina e Roma, insomma, si chiamava gli Zona Mista. Zona Mista, adesso si scrive tutto attaccato, prima lo scrivevamo staccato, e abbiamo fatto un CD, proprio allora si diceva un CD, un album, che non è mai uscito, ma è registrato proprio con tutti i crismi, cioè abbiamo passato mesi e mesi in sala prove, abbiamo anche investito tanti soldi, tanto tempo. Quest'album è rimasto nel cassetto, chiuso, mai più uscito.
0: Come mai?
1: Perché poi alla fine io sono in Germania, infatti nell'album c'è anche un momento parlato in cui si sente che uno mi accusa di essere andato in Germania, una scenetta che abbiamo fatto. Sì, l'altro, ci siamo un po' separati, ognuno ha fatto dei percorsi musicali anche diversi, no? Però adesso invece è uscito un singolo e poi fra un po' uscirà tutto l'album intero, uscirà un secondo singolo prima di Natale probabilmente, poi tutto l'album magari a gennaio probabilmente.
0: Sono curioso, andiamo ad ascoltare subito la canzone?
1: Sì, bella questa, sì, bella, cioè, insomma, spero vi piaccia, si chiama 26 marzo.
0: No, allora non possiamo metterla.
1: Certo.
0: Devo aspettare qualche mese
1: si
0: ancora.
1: Si può ascoltare solo il 26 marzo,
0: sì.
1: Se la metti sono 5 minuti di silenzio. No, bella, è roba giovanile che abbiamo fatto da ragazzi.
0: Quindi,
1: ma eravamo appassionati
0: 25 anni fa.
1: Sì, non lo dire,
0: pischelli eravate.
1: Sì.
0: Ascoltiamola, dai.
1: Vai, 26 marzo.
0: Sono un po' incriccato qua, mettiti dopo, grazie.

0: Bella. Bella,
1: facciamo
0: bella.
1: Sottofondo alla fine.
2: Posso dire una cosa?
1: Dici.
2: Non so se era il tipo di canzone o il tipo di album, però si sent... avevate più energia?
1: Beh, sì, avevamo tanta energia da spendere. Però ti dico, questa è una canzone un po' più dura dell'album, eh. L'album era molto d'amore, eh. In realtà sui testi siamo migliorati tanto, perché risettendo me li... vabbè, questa,
2: no, intendo
1: insomma,
2: musicalmente
1: avevamo, molto... avevamo tanta energia. Il batterista è fenomenale, era fenomenale, di zona mista, si sente una pezza enorme. Tra l'altro il batterista aveva un nome bellissimo, si chiama Antonio Amore, sì. Detto Anthony Love, così in inglese.
2: E quindi Zona Mista uscirà il che bello, poi c'è comunque il CD.
1: Sì, sì, è già uscito questo singolo, 26 marzo, si lo potete ascoltare su tutte le piattaforme. E poi fra un po' uscirà il CD, dai, no? Lo vogliamo, era, l'idea era solo quella di metterlo lì per i poster lì.
2: Per attaccare sui muri.
1: Come siamo messi? Si fa la guerra?
2: Ma
1: chiudiamo.
2: No, vabbè, ultima domanda. Il progetto, allora, mi ha detto che c'è un singolo in arrivo per gli Arizona Miss,
1: sì.
2: E l'album dei Zona Mista, sì, che uscirà. E per gli Arizona Miss uscirà anche un album? O...
1: No, per gli Arizona Miss ti dico una cosa. Usciranno adesso due singoli o tre, uh-huh, forse. E poi faremo probabilmente qualche live a Roma, vediamo, l'anno prossimo.
2: Interessante.
1: Sì. E poi molto probabilmente ci sarà una svolta blues. Cioè abbandoneremo molto probabilmente le sonorità hard rock e faremo il prossimo album, i prossimi lavori solo su suoni un po' più blues. Ci stiamo pensando.
2: Interessante.
1: Abbiamo
2: interessante.
1: Detto, facciamo 8-10 canzoni hard rock e poi facciamo la svolta blues. E sai come si chiamerà l'EP o l'album prossimo? La svolta blues. Oh. Dimmi, scusa.
2: No, ti inviterò poi, quando ci saranno altre novità da ascoltare, e tu ci farai ascoltare qui ad Area Fritta.
1: Sì, certo, volentieri.
2: Le novità, ok?
1: Grazie.
2: Mancano 20 minuti alle 8 e andiamo avanti con la musica, con un gruppo che noi mettevamo tantissimo. Sempre, quasi ogni sabato.
1: Sì.
2: E sono i Politici.
1: Ah, però mi sa che è partita la canzone.
2: Ma com'è che parte, cioè, questo YouTube comincia un po' a...
1: sì, Ministri, ti riferisci ai Ministri. Tra
2: esatto.
1: L'altro
2: lo sanno dove
1: trovano. Hanno fatto, questo è l'ultimo album, tra l'altro, molto bello. Si chiama, la canzone si chiama Piangere al lavoro.
2: Mica lo sanno. Si chiama?
1: L'album si chiama Aurora. Non me lo ricordo, poi ve lo dico.
2: Aurora Sogna.

0: Eccoci qui di nuovo.
1: Rieccici.
0: Eccoci qui di nuovo.
1: Beh, ministri non come si dice, non tradiscono mai.
0: I ministri sono
1: questi.
0: Sì, questi ministri ci piacciono di più degli altri.
1: Assolutamente.
0: Vi segnalo tra l'altro un'altra band che ascoltano veramente pochissime persone, che se vi piacciono i ministri andate ad ascoltarvi anche gli Era Nera, che hanno fatto una, la canzone più famosa si chiama La musica in Italia fa cagare. È vero.
1: Suonano, ma sai che mi sa che l'ho sentita?
0: Suonano molto, molto simili ai ministri, secondo me, molto simili, anche perché sono un trio anche loro.
1: Quindi sono in quattro.
0: Esatto.
1: Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché vogliamo ascoltare tanta musica qui da fretta noi. E la prossima canzone sono loro, anche un altro gruppo che noi abbiamo sempre messo tantissimo e che metteremo all'infinito da fretta.
0: Di Torino?
1: I, dillo tu dai.
0: Di Subsonica, grandi.
1: Con il nuovo
0: ragazzi.
1: Album, grandi. Adesso questo è il nuovo singolo, Radio Mogadiscio.
0: Grandi.

0: Mamma mia,
1: fermati.
2: Mamma,
1: fermati.
2: Che roba.
1: Fermatelo. È partito.
2: Non vedo l'ora. Allora, già andrò in Italia per il concerto di Caparezza a luglio.
1: Addirittura?
2: Sì. E spero che, non ho ancora sentito del tour dei Subsonica, ma spero che prima possibile escano i biglietti, perché vorrei rivederli dopo tanto tempo.
1: Hai visto quel video famoso in cui Busta aveva sempre una molla?
2: Quello gli è volato, l'ha rotto, è riuscito a romperla.
1: Una molla che gli aveva costruito un tipo così.
2: Tu l'hai visto loro in concerto?
1: Sì, io l'ho visto a Latina. No, l'ho visto anche a Roma.
2: Cioè, lui è praticamente. Non mi capacito come non si sia mai rotta. Nel senso, adesso ce l'ha fatta adesso. Ma dopo quanti anni? Non lo so. Beh, sarà sempre stata una nuova, non lo so. Comunque.
1: No, era sempre la stessa. Invece, ho sentito un'intervista in cui dice. Sì. E poi ogni riparazione costava 100 euro. C'era sto tipo americano che gliel'ha fatta.
2: Però come la trattava, come la tratta, però è fantastico. Cioè, loro dal vivo sono fenomenali, non ce n'è.
1: Sì.
2: Però un altro fenomeno dal vivo è il grande Caparezza, che è tornato con il suo album, con il suo fumetto anche.
1: Addirittura.
2: Ha fatto un fumetto, Orbit si chiama.
1: Questi artisti sono.
2: Ma lui è fatto, lui è
1: artisti a tutto tondo.
2: Lui è un artista completo, secondo me. Infatti, guarda quanto dura la canzone: 5 minuti e 45. Ma ascoltiamo, perché manca poco, poi io metto un'altra canzone dopo.
1: Vai.
2: Dai, vado.

0: Vabbè. Lui è fantastico, non ce n'è. Io,
1: anche lui,
0: vabbè,
1: però
0: io...
1: 5 minuti, eh?
0: Sì. I cantautori, no, lui è.
1: Sei molto amante di
0: Io sì, no, ma io lo amo. Ma perché comunque lui è veramente, insomma, di nicchia, perché comunque i testi sono molto, insomma, abbastanza complessi da capire, o comunque. Cioè, devi seguirlo, devi conoscerlo.
1: Cioè, dice qualcosa.
0: Sì, sì. Soprattutto adesso nel nuovo album ci sono un paio di pezzi dove lui parla soprattutto del, diciamo, della sua depressione, diciamo, col fatto che stava diventando sordo, che anche ha ammesso di aver pensato al suicidio anche.
1: Addirittura,
0: sì, sì. E l'album è fantastico, lo consiglio da ascoltare. Bisogna ascoltarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte,
1: come gli album di una volta,
0: esatto, per poi apprezzarlo veramente, secondo me. Quindi, però beh, alla fine dei conti è sempre un genio lui, secondo me.
1: Grazie per il consiglio.
0: Quindi siamo arrivati alla chiusura con l'ultima canzone. Paolo, grazie mille.
1: Grazie a voi
0: di essere
1: venuto
0: qua.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Rivediamo sicuramente, magari anche prima.
1: Sì, facciamo live qui sabato live, prossimo.
0: Sabato
1: prossimo, subito live.
0: Perfetto.
1: Ora che i figli sono più grandi possiamo
0: quello sì.
1: Venire. Ci ascoltano almeno loro da casa.
0: Infatti,
1: abbiamo almeno 4 ascoltatori fissi.
0: Esatto. E, no, vabbè, sicuramente prima che escano nuovi progetti della tua band, ci rivediamo sicuramente qua. Ci riascoltiamo.
1: Sì, sì,
0: qua.
1: Ma...
0: noi auguriamo un buon sabato sera a tutti. Come di consueto,
1: mi aggrego.
0: Se bevete non guidate, se guidate non bevete, divertitevi,
1: esatto.
0: Buon sabato sera, buona settimana a tutti. E chiudiamo con un altro artista che noi abbiamo sempre messo qua ad Aria Fritta, anche molto spesso.
1: Sì.
0: Ok? Buon sabato sera a tutti con Max Cazzè.
1: Buon sabato sera.
0: Ciao Paolo.
2: Se fossi qui dipenderei.

Mi spiace, mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu.